0: radio animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cartoni fanno girare la testa agli uomini. Ben trovati da Gianluca a Chuck si canta. Siamo ad Hollywood, precisamente a Cartoonia, alla fine degli anni 40. In questo mondo gli umani e i cartoni animati, che si presentano sul set come farebbero gli attori in carne ed ossa, convivono pacificamente. Il proprietario di uno studio di animazione assolda uno scalcinato investigatore privato, interpretato dall'indimenticabile Bob Hoskins, per indagare sulla bellissima e sensuale Jessica Rabbit, moglie di Roger, un coniglio star dei cartoons. Il boss infatti è preoccupato per lo strano atteggiamento di Roger Rabbit e suppone che si sia distratto sul lavoro a causa dell'infedeltà di sua moglie. Sebbene dopo la morte del fratello, architettata proprio da un misterioso cartone animato, l'investigatore si fosse ripromesso di non lavorare più in quel mondo, le scarse entrate economiche lo costringono ad accettare l'incarico. Riuscirà a risolvere il caso tra personaggi di cartoons buoni ed altri cattivi? Chi ha incastrato Roger Rabbit, diretto da Robert Zemeckis, è un capolavoro del 1988 e nel contempo un grande exploit tecnico. La perfetta fusione tra cartone e fotogramma recitato quando l'animazione computerizzata sarebbe arrivata da lì a poco, oltre ad un super divertimento dalle mille trovate. Alan Silvestri, collaboratore del regista Robert Zemeckis, in molte occasioni compose la colonna sonora della

Smile Damia Smile, dalla colonna sonora di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma per molti è indimenticabile l'esibizione di Jessica Rabbit in Why Don't You Do Right.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta. Why Don't You Do Right, una ballata blues degli anni 30 interpretata da Jessica Rabbit, inchiancastrato Roger Rabbit, ma in realtà cantata da Amy Irving. Nella versione originale le voci dei cartoons sono state affidate ad attori del calibro di Charles Fleischer, che doppiò ben 4 personaggi, e Kathleen Turner la voce di Jessica Rabbit, mentre in Italia grandissimi doppiatori come Michele Gammino, Marco Mete, Paola Pavese e molti altri. Il film, pluriomaggiato dal pubblico in sala, ha fatto incetta di premi, tra cui 4 Oscar. E questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata a chi ha incastrato Roger Rabbit, è arrivata al termine, non prima di ricordarvi di scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. E per l'occasione, questa puntata termina così.

0: Radio Animati.
1: Quelli che hanno firmato un documento specifico per il terzo italiano in squadra, oh yeah. Quelli che credono che il reggae sia un certo tipo di schema che usa Trapattoni in trasferta, oh yeah, oh la yeah. Quelli che Baccini, Pavarotti, Zucchero, Guccini, Dalla, Cocchi, Renato, Iglesias, Nannini, Baglioni, Venditti, Conte, arbitro Fassio di Savona, oh yeah, oh yeah, dan dan dan dan dan. Dan, guardalini e teocoli e bel di dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Oh yeah, oh yeah. Ah, ah, ciao. Quelli che certe volte io il mister non lo capisco. Oh yeah. Stavolta non lo capisco.

0: Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.
1: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo, dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Prova piacere a fare dispetti, a veder soffrire le altre persone, ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions, che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu Sei.

Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.

0: buongiorno. Collegatevi con Radio Animati. E soprattutto, attenti ai ragazzi dei capelli rossi. Parola di Marrabbio.
1: Di quelli che sono vicino a te.
2: Ero un poliziotto e anche in gamba, ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: In ognuno di noi arde l'anima del guerriero. Solo pochi prescelti da ogni generazione vengono eletti per darne prova. In un periodo di tenebre e di ira, questo destino toccò a tre stranieri. Un monaco, Kung Lao. Una guardia in esilio, Siro. E una ladra, Pasha. Il loro compito è difendere il regno della terra dalle forze di Outworld. Lottano per salvare la loro vita. Combattono per il proprio onore.
1: La tua anima è mia!
0: E soprattutto per il loro regno. È questa la tua missione. In un torneo chiamato Mortal Kombat.
2: Radio Animati, Chuck si canta.
3: Ovvero quando il cinema è geniale. Bentrovati da Gianluca. Ci sono film comici che fanno parte di quel ciclo geniale a tratti surreale che sono legati a grandi registi. Uno di questi è Mel Brooks, istrionico artista che ha firmato come regista film rimasti nella storia, primo fra tutti Frankenstein Junior del 1974 con Gene Wilder e Marty Friedman. Altri film che hanno lasciato il segno sono Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, L'ultima follia di Mel Brooks, Balle spaziali e Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Maestro della comicità intelligente e surreale, il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera, ritirato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni Ottanta, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to be the King of Rap del 1981 in contemporanea alla Pazza storia del mondo, e due anni più tardi To be or not to be in occasione dell'uscita di Essere o non essere.

To Be or Not To Be di Mel Brooks, in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di questo artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

0: Mamma.
1: Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.
1: Come on everybody!

0: Radio Animati da Fabrizio Vidale. Se mi chiamavo Vidati faceva anche rima.
1: Salve dallo studio 3 di Cinecittà, va in onda ora la 15ª puntata di Buona

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartarughe allegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre, le nuove sorprese.

0: Attenzione, attenzione prego, il trailer G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla, potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo, via!

0: mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Dice pure.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia, che masticava la gomma americana, Renzo, che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume, e anche Vanna Marchi, che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250! 50.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino, e anche Fra Cristoforo.
8: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
10: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
11: Costa pioggia e costo vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza, e anche Don Rodrigo.
12: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
13: Caramba, quanto me gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
14: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
15: No, Lucia, aspettate!
14: No, no, no! Lasciatemi andare, Don Rodrigo!
15: No!
14: Non insistete, vi scongiuro!
15: No, fermatevi, Lucia!
14: Don Rodrigo!
15: Vi prego!
14: Devo ritornare!
16: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
15: Lucia!
17: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
0: Dice pure.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te. Anche d'estate.
1: Stasera non vedo nessuno. Resterò da solo a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

0: Eat my shorts, don't have a cow.
1: I'm Lisa,

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bacardi, Cola, Dulu, Mixa Beer, Bacardi, Limone, Tonica, Dulu, Mixa Beer, Bacardi, Arancia, Dulu.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Vi canto la storia dei miei quattro soldati.
3: Oh, Ettore!
2: Più fame che gloria questa guerra ci dà.
3: Oh, Ettore!
2: Di Francia o di Spagna, mercenari perché?
3: Oh, Ettore!
2: Con quelli se magna e poi l'Italia non c'è.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara, così ho strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Beh, quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era più moderno,
4: ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno,
4: sì, veramente
3: è una vergogna.
4: Veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori.
3: Ma come Rete Italia?
4: Sì, sì.
3: Che perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali,
4: esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda, e nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Adesso Apollon e da Rangu Lega e Spear! Apollon e da Rangu Lega! Fusione del corpo!
2: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: via, via, via, via.
1: Che estate sarebbe senza Radio Animati? Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2003, MTV, questo è un manifesto di MTV.
4: Eh beh sì,
3: cioè se si pensa a questa serie MTV,
4: sì,
3: quegli anni lì meravigliosi, Anime Night,
4: sì,
3: insomma il top del top. E dove siamo? In un ospedale
2: universitario particolare.
3: Si lavora
2: Sacro Cuore,
4: esatto, sì, sì.
2: Ospedale universitario un po' particolare, visto attraverso gli occhi e le visto attraverso gli occhi e le fantasie di JD, uno specializzando, insieme al suo migliore amico chirurgo Tark. Questa era una battuta che loro dicevano, che gli diceva: siete sposati?
4: No, siamo solo etero compagni di vita.
3: Questa la mando a Jessica, la mia amica.
4: Esatto. Poi c'era Elliot,
2: Carla.
4: Ma non abbiamo detto il titolo.
3: Ah,
2: Scrubs.
3: I'm no Superman.
4: Chiara, non cantare le sigle.
3: Ma perché? Ho questo immenso talento. Voi mi tarpate le ali.
4: Personaggi bellissimi come il dottor Cox e il dottor Kelso.
3: Il dottor Kelso era assurdo.
4: E il mio preferito, l'inserviente.
3: Che cattivo.
2: Vabbè.
3: No, il dottor Kelso era assurdo.
4: L'inserviente, tra le altre cose, non ha mai avuto un nome per 8 stagioni. Si scopre solo nell'ultimo episodio, e molto probabilmente era pure falso, quindi rimane l'inserviente.
3: Ma noi non lo diremo per non sciupare
4: no.
3: Le fantasie degli ascoltatori.
4: E nonostante fosse appunto questa commedia surreale con dei flashback assurdi,
3: no,
4: eccetera
3: pazzesco,
4: eccetera, è considerata da molti medici veri anche relativamente accurata. Quindi anche
3: più di AR?
4: No, ora più di AR forse no, però
3: ma sicuramente più di Grey's Anatomy.
4: Forse più di Grey's Anatomy, esatto. E pensate che era talmente accurato che nella sigla, se vi ricordate, si vede una radiografia che viene appesa, ed è stata appesa al contrario per anni. Praticamente era un errore intenzionale che faceva impazzire i medici veri, finché JD nell'ultima stagione proprio la prende e la rigira e la mette dritta finalmente. Ci sono appunto questi sketch comici con JD e Turk, si entra nella testa di JD, le sue fantasie, i suoi sogni occhi aperti, bellissimi.
3: C'era già stato un piccolo sequel con,
4: esatto,
3: altri attori, invece adesso tornano loro.
4: Sì, con gioia, perché insomma Scrubs è entrato nei cuori di tutti, così come la sigla con il verso I'm no Superman, ovvero Laszlo Bane Superman, la sigla di Scrubs.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tahiti bagno schiuma, profumi di paradiso. Senti la tenera carezza del Monoi per una pelle vellutata. Tahiti al Monoi, il tuo angolo di paradiso. Linea Tahiti, bagno schiuma e doccia.

0: Ciao, sono Silvio Pozzoli, un saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: Radio Animati!
2: Pianeta Terra chiama Squadra G. Segnale di pericolo! Alla!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando le canzoni sono più eterne dei film. Ben trovati da Gianluca. È il 1984 quando Gene Wilder dirige e interpreta The Woman in Red, La signora in rosso, una commedia brillante remake del film francese Certi piccolissimi peccati. Teddy Pierce è un buon padre di famiglia che vive a San Francisco, lavora come responsabile in uno studio pubblicitario affermato e frequenta il tennis club con gli inseparabili amici di sempre. Una mattina nel garage della propria azienda Pierce trova Charlotte, affascinante donna inglese di rosso vestita interpretata da Kelly LeBrook. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata da Teddy, danza per qualche istante fatale sulla grata del ricircolo dell'aria, imitando Marilyn Monroe. L'effetto è immediato, Teddy comincia un corteggiamento che lo porterà ad avere più grattacapi che altro, al punto che si ritroverà in accappatoio su un cornicione al 20° piano di un palazzo del centro. Come ho accennato prima, la scena in cui Kelly LeBrook passa al di sopra di uno scarico dell'aria che le fa sollevare la gonna è quella più iconica del film. È una citazione di Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 in cui il personaggio interpretato da Marilyn Monroe si trova nella stessa situazione. La colonna sonora del film, curata da John Morris e Stevie Wonder, include brani interpretati da Wonder e Dionne Warwick. In particolare il brano I Just Called to Say I Love You vinse sia l'Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1985. No, no.

I Just Call to Say I Love You dalla voce di Stevie Wonder su Radio Animati in questo appuntamento dedicato a The Woman in Red, la signora in rosso, film del 1984 di cui abbiamo parlato oggi a Chuck si canta. Ma non ci lasciate perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: sono Mowgli e Radio Animati è casa mia!
1: Io sono Luca Tesei, un salutone a tutti!
2: Userò gli occhi del cuore per capire.

0: Il castello dei Dagon, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
1: E per finire sangue di pipistrello!
0: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non l'ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono. Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti. Non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice tutto.

Si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina. Forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto nei tuoi occhi c'è una lacrima, non ti chiedere cos'è, perché l'anima è.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bad bon, bad bon.
2: Il mio nome è Bon. Bad Bon. Tra le patate sono fenomenale, in ogni impresa eccezionale, perché son K-Chips, la super novità ripiena di ketchup.
1: Bad bon, bad bon. Bad bon, bad bon.
2: Super ripiena, super croccante, K-Chips, la nuova, la più strabiliante.
1: Bad Bon, Bad Bon.
3: Bad Bon, ogni patata un'idea, da Findus.

0: anche d'estate, tuffati in un mondo di sigle TV, radio animati.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: vu. Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante. Un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica. Cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: sole, mare, mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: altri non è se non Stanislao Mulinski, asso dei travestimenti e mio irriducibile nemico.
1: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
2: Dice il saggio, tutto è bene quel che finisce bene e...
3: E l'ultimo, chiuda la porta.

0: corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.
1: Power on. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo. Quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Bio Dread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Bio Dread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Bio Dread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.

0: Ciao ragazzi, sono Lucio Parrillo, da grande ascoltatore di Radio Animati. Saluto tutti e a presto, ciao.
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

Gesù. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente. Dice fu!

0: se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Perché se la prende sempre con me?
2: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: dentro a spinaci.
1: Radio Gabbato.
2: That's what it was. A me quel giocattolo!
1: Un corbezzoli!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

saluto io. Ciao a tutti da Pulma!

rent. Freaks were in a circus tent. Owned by the dead.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: anticipo. Vi ricordate Happy Days?
1: Monday, Happy Days.
0: Uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham.
2: You ain't nothing but a hand.
0: Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
3: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
4: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera.
2: You ain't nothing but a
0: Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua.
5: Ehi, dice

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

Sabato pomeriggio a tutti, ma che bello poter arrivare nella programmazione di Radio Animati al mattino, al pomeriggio, la sera, così, così, ovviamente preannunciando i nostri appuntamenti dal nostro sito e anche dal nostro canale Telegram. Come state? Caldino, Bel pomeriggio, caldo, caldo, caldo, con ovviamente la vostra richiesta al 342-523-9246 o dall'app di Radio Animati, dal tasto verde. Sono già arrivate un sacco di richieste, fino alle 17.30 sono qua a intrattenervi con la vostra richiesta, che può essere di un cartone, di un telefilm, di una trasmissione televisiva o colonna sonora. E allora andiamo in provincia di Bologna. Ambra!

pelle sono io, la pelle è quella che ci ricopre tutto il nostro corpo. La differenza è che quella è una è aperta, e quella del mio nome è pelle come pellegrino. Buon pomeriggio, le 16.05, ben arrivati fino alle 17.30 in diretta su Radio Animati. Diamo il benvenuto anche a tutti coloro che scoprono Radio Animati da poche ore e soprattutto che ci scoprono dal canale TikTok Radio Animati Official, che mi hanno visto in live e che sono qua collegati e possono fare la loro prima richiesta su Radio Animati. Sì, detto questo, ci spostiamo in vacanza, sì, perché mi state ascoltando anche da tante località vacanziere, insomma, e questo è il momento, proprio il periodo, queste settimane, la scorsa, questa e anche la successiva, insomma, sono quelle veramente che vanno a abbracciare veramente milioni di persone. Detto questo, andiamo da Rosanna. Sì, perché proprio con il 342-523-9246 andiamo da Rosanna, che ci segue da Belmonte Calabro e ci richiede la prossima sigla. 1983, il mago Pancione.

0: da Belmonte Calabro, salutiamo così Rosanna, voi amici ascoltatori Radio Animati, in questo pomeriggio di agosto, in questo sabato pomeriggio, insieme a quelle che sono le vostre richieste, la tua richiesta al 342-523-9246 oppure dal tasto verde di WhatsApp che trovate direttamente scaricando l'applicazione. Ma andiamo in Svizzera adesso e diamo il buon pomeriggio a Domenico. Come stai? Come stai, Domenico? 1976, storia di un cane barbone, Bruno e Maurizio Lauzi, padrone, e piccoli cantori di Ninni Camolli. Questa è Virgola. Ce la cantiamo? 1976.
1: Virgola, con le orecchie a sventola, era il cane di un bambino di città. Mangiava sedano,

ottima scelta, Bruno e Maurizio Lauzi con A Virgola. Ebbene, la vostra richiesta, i vostri saluti su Radio Animati insieme a Select, e proprio direttamente Domenico ce l'ha selezionata. Salutiamo anche gli amici della Svizzera. Salutiamo a questo punto un prof infortunato con questa foto che sembrava la gamba di un robot, invece è la gamba del nostro prof infortunato Enrico, che purtroppo quando capitano, non ci sono settimane, situazioni, quando capita. E allora vuole dedicare a Sara, che è una bravissima assistente, il prossimo pezzo è Cristina D'Avena con Magica Magica Sara.

dai, una prontissima guarigione, insomma, lo so, quando capita, ma dai Enrico, su su, poi c'è Sara, dai, ma cosa ti lamenti che c'è Sara, Sara. Ciao, buon pomeriggio, le 16 e 17, scattate in questo momento fino alle 17.30, sono qua a tenervi compagnia, fate la vostra richiesta 342-523-9246, dicevo, tasto verde della nostra app, il cerchio della vita, e andiamo direttamente da Elena. Ah, Marina di Montemarciano, wow, sotto l'ombrellone in spiaggia, salutiamo così Eleonora che ci richiede proprio dal film Il Re Leone del 1994 il cerchio della vita.

Salutiamo anche l'Adriatico, in questo caso ovviamente siamo direttamente nelle Marche, ma con il prossimo pezzo in dove ci spostiamo? Nel mondo. Andiamo a Londra, sì! Giulio, ciao, ben arrivato, lui ci porta nella

Giulio, salutiamo anche Londra, l'Inghilterra e tutti gli altri paesi collegati con Radio Animati, con i vari smartphone, tablet, smart TV, di tutto di più. Oltre agli amici che ci ascoltano dall'Inghilterra, salutiamo anche gli amici degli Stati Uniti, salutiamo anche i croati collegati in questo momento, dalla Germania, dal Brasile, dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Francia, dall'India e tutti gli altri. Dall'Italia, Radio Animati nel mondo.

Qui dobbiamo ricaricare. Sì, sì, dobbiamo ricaricare. Non un profilo elettronico, ma Francesca. Perché con questa settimana lavorativa ha bisogno di ricarica.

Ricaricata bene, Francesca, e lo so che in casa si sta decisamente meglio che fuori. E poi mi raccomando, ecco, tenete porte chiuse, finestre chiuse, perché il caldo entra, è incredibile. Se avete oscuranti, utilizzateli, che sono incredibili e vi mantengono un po' quella temperatura decente in casa. Lo so che fa caldo anche in casa, ma fuori molto, molto, molto di più. Poi quando il sole tramonta, allora potete aprire porte e finestre. Questa è una delle modalità più semplici per poi avere un pochino più di refrigerio. Bene, andiamo direttamente nel 1988, Il Principe Azzurro, era la trasmissione di Raffaella Carrà, e qui dobbiamo festeggiare due piccioncini che festeggiano 11 mesi insieme. Voglio tutto, soprattutto te.

per questi 11 mesi insieme. Voglio tutto, soprattutto te, con Raffaella Carrà, dal Principe Azzurro. Andiamo da Massimiliano. Ciao, buon pomeriggio, che oggi è spalmato sul divano. Si descrive così, e proprio in questi giorni, insomma, ci ha salutato un altro grande della musica italiana, Guccini. E allora, proprio per ricordarlo, c'era la sigla di Cielo Lindo, sigla di Testa, con Francesco Guccini, Tina Cenci, un bel cast. Ce l'andiamo ad ascoltare per ricordare il maestro Guccini. Ciao Massimiliano.

1993, salutiamo così Massimiliano, grazie anche per questo ricordo di Francesco Guccini in questa sigla del 93. Andiamo direttamente con il prossimo pezzo, c'è Lupin, Davide, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio anche a te. 1997.

che orchestre. Lupin III, il tema del 1997. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Siete proprio nel pomeriggio di questo sabato, molto caldo, è vero, e fino alle 17.30 con la vostra richiesta e i vostri saluti. Tasto verde dall'app di Radio Animati se ci state ascoltando dall'app, oppure dal nostro sito, dagli smart speaker, insomma ci sono tanti modi per seguirci. Salutiamo Marco da Mestre con il grande Mazinga.

in tutte le salse. Salutiamo così Mestre, 16:44. Adesso invece ci spostiamo da Mestre a Biella, dove c'è Dalila che ci fa il suo show. Dice: cosa vuol dire Dalila Show? Che vuol dire? Che insomma siete uno spettacolo. Dire quando sei uno spettacolo è un complimento, spero. Ci porta direttamente da Portobello la sigla finale del 1981 con I Ricchi e Poveri. Come vorrei, su Radio Lima.

Lady Oscar, la sigla francese del 1986, esordiamo così. Patrizia, Erika al mare, e vai con le amiche. Che bello, che bello, che bello. E insomma, sabato pomeriggio è un classicone. Sperando sotto l'ombrellone o nel mangiare un bel gelato, una bella granita o una bella bibita, Colby e i suoi piccoli amici. Arriva Cristina.

fresco fresco, Colby e i suoi piccoli amici. Ciao Erika, salutiamo anche i tuoi amici che sono al mare con te. Le 16.53 fino alle 17.30 c'è questa 25esima puntata di Select e la prossima settimana è l'ultima settimana. Ma come vuole il tempo, insomma, dal 21 di giugno con le puntate di Select Estate. Vi ricordo che poi prossima settimana e grande chiusura, poi il 15 d'agosto sarò in diretta con voi proprio per l'ultima puntata, direttamente sabato, sabato il 15 d'agosto è sabato, non è domenica, mi raccomando, sabato 15, poi vi dirò anche l'orario esatto, gran finale, e poi ci ritroveremo a settembre con le nuove puntate. Ma vado a Cefalù, sì, quanti ricordi, sì, guarda, mi manda anche le foto Ernesto da Cefalù con la famiglia, guarda, come se fosse ieri, mi ricordo molto bene. Altra perla bellissima della Sicilia, Cefalù, e buone vacanze in questo momento a Cefalù, e poi volerà dove? Aspetta, me l'ha scritto... Ah, in Irlanda! Lì sicuramente forse troverai un pochino più di fresco. Lupin, l'incorreggibile Lupin, è la richiesta che ci ha fatto al 342-523-9246. Lupin e le nuove avventure di Lupin III sono gli amici di Lupin. Buone ferie, Ernesto, a te anche, a tutta la tua famiglia. E intanto io ricevo tanti messaggi, tante belle foto, grazie, sono veramente delle cartoline stupende e sono lì un pezzettino con voi.

Ernesto e la sua famiglia a Cefalù. Buone vacanze, grazie, grazie del vostro messaggio, della vostra richiesta. Abbiamo ancora mezz'ora, 342-523-9246, in questo sabato 8 di agosto 2026. Andiamo direttamente a salutare Raniero, che mi stava raccontando che andrà a vedere il concerto di Fabio Concato. Bellissimo, insomma, sarà veramente una bella esperienza. Concato nel mondo del sigle, insomma, ha dato la sua voce in molti cori. Lo ritroviamo in questa situazione di Goldrick all'attacco, 1997, insieme a Claudio Baglioni e Fabio Concato, UFO Robot, nella trasmissione ideata da Fabio Fazio, Anima Mia. Ce l'andiamo ad ascoltare.

7:47 con questo duetto Claudio Baglioni Fabio con Cato con Ufo Robot da Anima Mia, e devo dire che Fabio Fazio si superò e insomma portare in televisione anche questi pezzi e duetti con queste voci della musica italiana, insomma per l'epoca è stato veramente così un momento speciale. Adesso insomma poi con la rete e tutto, ma insomma nel 97 ha fatto veramente un programma molto molto originale. Bravo Fabio, adesso andiamo in uno strano mondo, quello di Minù, e proprio con i saluti che mandiamo direttamente alla nostra ascoltatrice dalla provincia di Asti, Carla. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio.

Minù, bene, le 17:04, contiamo il tempo in questo pomeriggio ovunque voi siate nel mondo. Io sono qua nello studio di Select fino alle 17:30, prossima settimana, l'ultima settimana dedicata a tutte queste puntate, siamo già alla 25esima, che dite, non sono state poche, dal 21 di giugno, poi ritornerà a fine settembre anche la nuova stagione e qui ritorneremo nella autunno-inverno e insomma non ci lamenteremo perché sicuramente saremo più freschi. 1982, salutiamo Franco, buon pomeriggio, Franco da Bologna che vuole salutare anche Angel e andiamo direttamente con la sua richiesta. I Fratelli Balestra, 1982, X-Bomb.

notizie non confortanti per quanto riguarda l'esodo di milioni di macchine che si stanno spostando in questo weekend proprio per le ferie. Se siete collegati e state viaggiando, mi raccomando, molta molta attenzione. Con Select è il vostro momento fino alle 17.30. Salutiamo ancora Franco e Angel, ma adesso con il prossimo pezzo andiamo a Ponte di Legno, dove c'è Giovanni che ci porta anche in giro nelle località, queste incisioni rupestri, che ci manda le foto molto molto belle. Grazie del pensiero. Andiamo direttamente nel 1988, un pochino più vicino ai nostri giorni. Che famiglia, questa Family, insieme a Cristina Vera. Ciao, ciao.

Ciao Giovanni, grazie, che famiglia è questa Family! E su Radio Animati arriva il prossimo pezzo scelto da voi. Sì, perché anche la prossima sigla è un vostro messaggio. Daniele, ciao, buon pomeriggio con We Got Power!

Invece con la prossima devo salutare Alice da Perugia. Ma buon pomeriggio, come stai? Lei è bella rinfrescata e mi ha mandato proprio la sua foto in gelateria. Le gelaterie lavorano in questo caldo, assolutamente un buon gelato fatto bene, rinfresca e dà veramente gusto. 1981 ci richiede Alice dalla gelateria nel centro di Perugia. Star Singer, Super Robot.

I Super Robot Start Singer, pronti anche per andare dai Cavalieri del Re. Qui abbiamo un altro gruppo che insomma, ha sfornato sigle bellissime, una più bella dell'altra. Lo so, Riccardo, come Riccardo Zara, Riccardo da Milano che ce la richiede. In questo caso abbiamo i Cavalieri del Re con Cuccinella.

Coccinella. Salutiamo anche Giulio da Bra, mi raccomando, non richiedete sempre le solite sigle. Abbiate varietà nelle richieste, ascoltate Radio Animati, avete l'impegno.

Mi fa piacere, insomma, che Radio Animati possa in qualche modo farvi stare un pochino più leggeri in qualsiasi situazione siate, state vivendo. Siamo negli ultimi 5 minuti, pronti anche per Romina. Ciao Romina, andiamo a Noto. Immagino quanta gente, quanti turisti saranno a Noto anche per quest'estate 2026. Lei ci richiede dal 1983, da Giallo Sera, e mi ricordo anche il programma, prima sigla finale, Roberto Vecchioni, Hotel degli Assassini.

con un'altra colonna sonora bellissima, Ufficiale Gentiluomo dal 1982. Vi ricordo che la prossima, come tutte le altre, anche della prossima settimana, puntate di Select Estate, le scoprirete dal nostro sito e dal nostro canale Telegram. Ciao!

a lui. Prima o poi conquisterà. Che ruba cuori, oh quanti amori per a Mister Chier. È il più scioperato, il più viziato di tutta la città. Ma zitto zitto, davvero dritto, arraffa sazietà. Dove va Fadani? È un Don Giovanni, oh, a di prov-

0: Tschuff.
1: Gulp.
0: Tic. Tac.
1: Dring. Gulp.
0: Tschu. Smack.
1: Gulp.
0: Fumetti in TV.
1: Fumetti in TV. Gulp.
2: Ciao, sono Peter Parker. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. E ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

pronti perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice pure!

0: so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: questa è la voce di Tony Fuochi. Buon ascolto a tutti quelli che in questo momento sono in sintonia con Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 17:58.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
2: Ma cosa dici?
3: Vi neanche giuro, una puntata? Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima, amici ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche io.
3: Ma questa mai. So che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
3: Allora,
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Cioè, bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: Come è stato lui? Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non l'ho mai visto, lo recupero dopo 20 anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma ovviamente quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa,
4: Chiara, insomma, c'hai avuto 20 anni, quindi
3: allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan. È proprio una scena accompagnata, tra le altre cose, da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Ma allora non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara. Tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa, e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi, e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola.
2: Entravano negli armadietti.
4: Facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo. Diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek, ma con i soldi.
4: Sì, esatto. Sì. Direi un Dawson Creek edonista. Sì. In cui le risse la facevano un po' da padrone.
3: Sì. Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima.
3: Questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello. Probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV. È cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C. We

0: piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Cara
2: pollo! Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao!

0: Ciao a tutti, io sono Cookie di Empire. Un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Sono Laura Leoni.
1: Signore e signori, siete stati un pubblico meraviglioso. Donate un soldo se potete, se avete bisogno di me, mi trovate al bar.
2: Ma che senso ha?

0: brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia. Brucerò il ricordo di te.
1: Bravissimo!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: soltanto io e te.
1: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Bye.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse...
4: Vabbè, certo. Sì. Serie televisiva di Ryan Murphy.
3: Quindi Glee.
4: Esatto.
3: American Horror Story.
4: Nip and Tuck.
3: Non è il primo che passa.
4: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy?
2: Popular.
3: Bello, c'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
4: Esatto. Bene. Molto carina, con
3: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappeso.
4: È vero, è vero. E c'era Mary Cherry.
3: Oh, Mary Cherry,
4: ti ricordi Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata, un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
2: No, sta cosa
4: ancora più pazza di lei. E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
3: Peccato, perché era molto molto carina,
4: con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita
3: e finisce sì,
4: muore. Quindi fan traumatizzati.
2: Non si sa.
4: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
3: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
4: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Il vecchio saggio protegge i suoi dormiti.

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
2: Ripenserai

Nere nere dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È quel sapore che sempre tu cerchi nei tuoi piccoli grandi momenti.
2: Heineken.
1: Così morbido, leggero, così

quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo.

adesso abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano.

0: io riprendo fiato.
1: Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di Imola.

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah, beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
2: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
3: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano Cuse Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è musica. Ben trovati da Gianluca. Nel 1986 uscì al cinema Absolute Beginners, film musicale tratto dal libro omonimo di Colin McInnes, sulla vita a Londra nella fine degli anni 50. Il film è caratterizzato dalla presenza di David Bowie, di Sade e di Patsy Kensit, al tempo in fortissimo crescendo di popolarità. Alla fine degli anni 50 la cultura musicale si sta trasformando da jazz al rock, anche se i Beatles e i Rolling Stones devono ancora formarsi. Il giovane fotografo Colin si innamora di un aspirante fashion designer, Crêpe Suzette, interessata però solo alla carriera. Colin cerca di conquistarsi il suo affetto, mentre sullo sfondo le tensioni razziali riscaldano il quartiere di Notting Hill. La colonna sonora di Absolute Beginners coinvolge non solo gli interpreti, quindi Bowie, Sade e Patsy Kensit, quest'ultima anche con il suo gruppo storico, gli 8 Wonder, ma anche tanti altri gruppi e cantanti tra cui gli Style Council e Jill Evans. David Bowie canta la canzone che dà il titolo al film.

David Bowie e Absolute Beginners. Chuck si canta su Radio Animati. Bowie che canterà anche una sua particolare interpretazione di Volare di Domenico Modugno. Al momento della sua uscita, Absolute Beginners ricevette una copertura enorme dai media britannici, ma nonostante questo fu oggetto anche di critiche pesantissime e ottenne bassi incassi al botteghino, trascinando la casa di produzione Goldcrest, già provata dal fiasco del film Revolution, sull'orlo del baratro finanziario. Solo in seguito il film acquisì lo status di cult movie, sicuramente per merito della sua colonna sonora. Ma la musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Restate con noi!

0: Ciao, sono Davide Garbolino e ascolto sempre Radio Animati. Ciao, a presto.
1: Radio Animati 1985.

Radio Animati, un mondo di sigle TV. A tutti gli ascoltatori, un saluto da Elisabetta Viviani.

frecuenta el estase di Radio Animatis. Un

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti?
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo

0: riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
1: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
2: No, non posso portare la pelliccia.
1: Non può portare la pelliccia?
2: Sono obiettore.
1: Ah, obiettore di coscienza.
2: Ma penso che la lascerò qua.
1: La lascia qui e noi siamo ben contenti, la teniamo qua. La teniamo qua
2: e... Che brava!
1: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito.
1: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
1: Vai!
0: La ruota della fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Buongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
3: La 400. R di Roma.
1: Ne vedo una.
4: Déjà vu.

0: Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Ciao a tutti, io sono Dave Sam dei Super Robots e Rocking Balls. Ci vediamo presto, eh? Radio Animati.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato dal manager della bella popstar e attrice Rachel Maron per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. E il finale? Una bella storia d'amore. Siamo

parlando della trama di The Bodyguard, Guardia del Corpo, film del 1982 con Kevin Costner e Whitney Houston. The Bodyguard Original Soundtrack Album è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti. Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre la cover, interpretata da Whitney Houston, I Will Always Love You, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

Will Always Love You di Whitney Houston a Chuck Si Canta su Radio Animati. Guardia del Corpo fu un successo al botteghino e incassò 411 milioni di dollari a livello mondiale, di cui il 70% fuori dagli Stati Uniti. Fu il secondo maggior successo dell'anno alle spalle di Aladdin. Guardia del Corpo fu accolto in maniera piuttosto fredda dalla critica. Venne candidato per 7 Razzle Awards, incluso quello al peggior film dell'anno. Ricevette invece diversi elogi per la colonna sonora, che comprendeva anche questa I Have Nothing.

0: I Have Nothing di Whitney Houston, che non è l'unica cantante della colonna sonora del film The Bodyguard. Ci sono infatti canzoni anche di Kenny G, Lisa Stanfield e Joe Cocker. Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna con tante altre colonne sonore.
1: Al lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te, anche d'estate.

0: Scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Tanti saluti a Radio Animati da Paolo Zavallone, detto El Passador.
1: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare. Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.
2: Ciao, sono Gianluca di Luca Comics e anch'io ascolto Radio

0: amici ascoltatori, allegria, salute a tutti.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

C'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo. Quando i figli di Dio si accostarono alle figliole dell'uomo e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Là nacquero i giganti. Uomini famosi fin